che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Radio Italia anni 60.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

l'odore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

0: Radio Italia anni 60.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

stato sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Sabato 1 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia. In collaborazione con accaddeoggi.it.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Italia anni 60.
1: Staccate la corrente,

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: C'è da fare.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno inoltre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta il rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo. 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì è crollata una palazzina. Intorno alle 4 di questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di Rosa Leone, seconda vittima accertata della tragedia. La donna è stata identificata dalla figlia Clelia. La prima vittima è il fratello Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Si continua a scavare tra le macerie alla ricerca degli altri 4 dispersi. E prosegue anche l'inchiesta della procura di Messina sul crollo della palazzina di Pistunina. Il fascicolo aperto contro ignoti ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo dopo il ritrovamento delle prime 2 vittime. Le indagini affidate ai carabinieri sono concentrate sulle cause del cedimento strutturale e sull'eventuale ruolo dei lavori in corso nei locali commerciali al piano terra dell'edificio. Chiudiamo con la cronaca. Tragedia nella notte nell'Agrigentino. Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio per Ribera, nel territorio di Cianciana. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma per il 17enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

0: È mezzogiorno e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea a Napoli.
3: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli, e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
2: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
5: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 1 agosto, ben ritrovati per questa edizione di Anni 60 Notizie, in studio Aldo Bruno. Provocò una rissa in piazza Sant'Anna e rapina in via Roma, arrestato un giovane. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo tunisino accusato di aver rapinato due turisti a Palermo. L'indagato, dopo aver bevuto parecchio, aveva provocato una rissa in zona rossa in piazza Sant'Anna nel pieno della Movida. Dopo la lite, con un ragazzo in piazza si dava alla fuga. In via Roma ha estratto un coltello e ha rapinato due turisti del loro monopattino e del loro cellulare. Gli agenti intervenuti lo hanno bloccato e arrestato per la rapina appena compiuta. I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico gli hanno trovato in tasca il cellulare dei turisti, che è stato restituito. Il giovane è stato portato in carcere al Pagliarelli. E a Selinunte ancora violenza nella notte, due uomini aggrediti fin dentro casa. Marinella di Selinunte non è più soltanto una rissa, è una catena di violenze che nel giro di pochi giorni ha trasformato la zona della Movida in uno scenario di inseguimenti, aggressioni e ricoveri in ospedale. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte, due uomini sarebbero stati raggiunti e aggrediti nella loro abitazione dopo uno scontro iniziato poco prima in via degli Argonauti, la stessa strada dove appena due giorni prima erano rimasti feriti altri due giovani. Ad avere la peggio sono stati EA, cameriere egiziano di 19 anni, e ZH, tunisino di 57 anni. Quest'ultimo sarebbe intervenuto per difendere il ragazzo. Il 19enne ha riportato una profonda ferita a un braccio che potrebbe essere stata provocata da una coltellata. Il 57enne invece ha subito un violento trauma al volto e rischierebbe di perdere l'uso di un occhio. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali di Castelvetrano e Marsala. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero stati inseguiti fino a casa dopo la lite iniziata nella zona della Movida. Qui gli aggressori li avrebbero raggiunti portando la violenza fin dentro l'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero già ristretto il cerchio delle indagini. L'ipotesi è che l'aggressione possa essere collegata alla rissa avvenuta due giorni prima. All'origine della sequenza di episodi potrebbe esserci il furto di un monopattino. E ancora a Palermo, incendio in uno stabile, evacuate 5 famiglie. Alle 7 circa alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via De Borsche per un incendio in uno stabile. Le fiamme hanno interessato l'appartamento sito al secondo piano. Per precauzione è stata sgombrata l'intera palazzina, così da 4 elevazioni fuori terra per un totale di 5 nuclei familiari. Una donna che si trovava nell'abitazione interessata dall'incendio è stata trasportata in ospedale per accertamenti a causa dei fumi inalati. Le cause sono ancora in fase di accertamento. E infine mafia, condannato l'autista di Messina Denaro per tentata estorsione. Il GUP del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni con rito abbreviato uno degli autisti di Matteo Messina Denaro, Giovanni Luppino, imprenditore originario di Campobello di Mazara. Assolti Santo La Rocca e Nicola Pandolfo, originari di Partanna. Per Luppino si tratta di un ulteriore procedimento. Lui infatti era con il superlatitante la mattina del 16 gennaio 2023, quando Messina Denaro fu catturata a Palermo accanto alla clinica La Maddalena. L'operazione nel cui ambito è stata adesso processata era stata condotta dai carabinieri ed era stata denominata Alba, in corrispondenza del tramonto, nome del blitz della cattura del superboss. I reati ipotizzati erano associazione mafiosa, estorsione e turbativa d'asta. A Luppino veniva contestata una tentata estorsione a un imprenditore del settore oleario di Castelvetrano, Francesco Lombardo. La Rocca e Pandolfo sono stati scarcerati, anche se il primo era stato in precedenza condannato per reati relativi alle armi, ma per fatti diversi dal contesto mafioso. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea a Napoli.
3: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
2: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
5: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento. Quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 1 agosto, ben ritrovati per questa edizione di Anni 60 Notizie, in studio Aldo Bruno. Provocò una rissa in piazza Sant'Anna e rapina in via Roma, arrestato un giovane. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo tunisino accusato di aver rapinato due turisti a Palermo. L'indagato, dopo aver bevuto parecchio, aveva provocato una rissa in zona rossa in piazza Sant'Anna nel pieno della Movida. Dopo la lite, con un ragazzo in piazza si dava alla fuga. In via Roma ha estratto un coltello e ha rapinato due turisti del loro monopattino e del loro cellulare. Gli agenti intervenuti lo hanno bloccato e arrestato per la rapina appena compiuta. I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico gli hanno trovato in tasca il cellulare dei turisti che è stato restituito. Il giovane è stato portato in carcere al Pagliarelli. E a Selinunte ancora violenza nella notte, due uomini aggrediti fin dentro casa. Marinella di Selinunte non è più soltanto una rissa, è una catena di violenze che nel giro di pochi giorni ha trasformato la zona della Movida in uno scenario di inseguimenti, aggressioni e ricoveri in ospedale. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte, due uomini sarebbero stati raggiunti e aggrediti nella loro abitazione dopo uno scontro iniziato poco prima in via degli Argonauti, la stessa strada dove appena due giorni prima erano rimasti feriti altri due giovani. Ad avere la peggio sono stati EA, cameriere egiziano di 19 anni, e ZH, tunisino di 57 anni. Quest'ultimo sarebbe intervenuto per difendere il ragazzo. Il 19enne ha riportato una profonda ferita a un braccio che potrebbe essere stata provocata da una coltellata. Il 57enne invece ha subito un violento trauma al volto e rischierebbe di perdere l'uso di un occhio. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali di Castelvetrano e Marsala. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero stati inseguiti fino a casa dopo la lite iniziata nella zona della Movida. Qui gli aggressori li avrebbero raggiunti portando la violenza fin dentro l'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero già ristretto il cerchio delle indagini. L'ipotesi è che l'aggressione possa essere collegata alla rissa avvenuta due giorni prima. All'origine della sequenza di episodi potrebbe esserci il furto di un monopattino. E ancora a Palermo, incendio in uno stabile, evacuate 5 famiglie. Alle 7 circa alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via De Borsche per un incendio in uno stabile. Le fiamme hanno interessato l'appartamento sito al secondo piano. Per precauzione è stata sgombrata l'intera palazzina costituita da 4 elevazioni fuori terra per un totale di 5 nuclei familiari. Una donna che si trovava nell'abitazione interessata dall'incendio è stata trasportata in ospedale per accertamenti a causa dei fumi inalati. Le cause sono ancora in fase di accertamento. E infine mafia, condannato l'autista di Messina Denaro per tentata estorsione. Il GUP del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni con rito abbreviato uno degli autisti di Matteo Messina Denaro, Giovanni Luppino, imprenditore originario di Campobello di Mazara. Assolti Santo La Rocca e Nicola Pandolfo, originario di Partanna. Per Luppino si tratta di un ulteriore procedimento. Lui infatti era con il superlatitante la mattina del 16 gennaio 2023 quando Messina Denaro fu catturata a Palermo accanto alla clinica La Maddalena. L'operazione nel cui ambito è stata adesso processata era stata condotta dai carabinieri ed era stata denominata Alba in corrispondenza del tramonto, nome del blitz della cattura del superboss. I reati ipotizzati erano associazione mafiosa, estorsione e turbativa d'asta. A Luppino veniva contestata una tentata estorsione a un imprenditore del settore oleario di Castelvetrano, Francesco Lombardo. La Rocca e Pandolfo sono stati scarcerati, anche se il primo era stato in precedenza condannato per reati relativi alle armi, ma per fatti diversi dal contesto mafioso. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento. Quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

non andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Messina, dove proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il crollo della palazzina del rione Pistunina. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha partecipato ad un briefing con Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, sottolineando l'estrema complessità delle ricerche. I soccorritori devono operare tra solai collassati e fumi sprigionati dalla combustione di materiali plastici, condizioni che rendono particolarmente difficili le attività di scavo. Non bisogna lasciare nulla di intentato per salvare vite umane, ha dichiarato Cocina. Intanto il comune ha allestito un centro polifunzionale per accogliere il personale impegnato nelle operazioni. Ci spostiamo nell'Agrigentino. Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio per Ribera, nel territorio di Cianciana. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'autovettura. Inutili i soccorsi del 118 e il tentativo di intervento dell'elisoccorso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E chiudiamo a Val Guarnera, nell'Ennese, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 56 anni nella sua abitazione nel centro storico. A dare l'allarme sono stati i vicini, che non la vedevano da diversi giorni. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Sarà il medico legale a stabilire la data del decesso. Si tratta del terzo caso di morte di solitudine registrato nel paese in pochi più di 20 giorni. Dopo i precedenti episodi, l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio di un censimento delle persone più fragili e di chi vive in condizione di isolamento. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Ciao.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 23.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Se lo vuoi, rimani.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di

喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente